Emanuela, Emanuel, posta jaoni, atakia. Omo ni jaram bulu siem na mopoi. Awinyo ni ne mosa, posta ogano jakibor. Eki chopo majimbo kani, posta okelo di oma chulpango.

0: punya gero. Gua nanti bina bersihka. Oe aku rugi dia wika dio.
1: Era tiengo kuro.
0: Bendong e mi poli.
1: Era tiengo kuro.
0: Oe aku rugi dia wika dio.
1: Era tiengo kuro.
0: Iwe jeni bendong e mi poli.
1: Era tiengo kuro.
0: Mili tetu mili mi poli.
1: Era tiengo kuro.
0: Mili tetu mili mi poli.
1: Era tiengo kuro.
0: Mili tetu mili mi poli.